0: scusa signore,
1: posso chiedere di cantare qualcosa per me?
0: Io?
1: Sì.
0: No, c'è
1: una canzone, qualcosa.
0: Fiorin Fiorello, l'amore bello vicino a tre.
1: Sì, come vuoi.
0: La più bella la porti via con te.
1: Sì, canta.
0: Fiorin Fiorello, l'amore bello vicino a tre. La più bella la porti via con te.